una stella che guardi le di stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso.

0: riacho. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace.
1: È un Dio fatti il culo, non credere mai.
0: E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo,

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. 5, 4, 3, 2, 1.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardore.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Pittore, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Ma solo.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro ed una grazia io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

mare. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

Io governo quasi ogni sei mesi, sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano, sono

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

retour. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming o su app o dal tuo smart speaker. Ciao, a prestissimo!
1: Meteo Dora.
2: Situazione meteorologica. Un indebolimento del promontorio anticiclonico a ridosso del confine svizzero ha determinato un aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine e sulla fascia appenninica, in spostamento sulle pianure con fenomeni più diffusi dapprima sul Piemonte meridionale e a nord tra Valle Ossola e zona dei laghi, poi in serata sulle zone tra il Basso Torinese e il Cuneese. Valori per lo più moderati ma con locali picchi forti associati a grandine di medie dimensioni e a raffiche di vento. In seguito si assisterà ad una debole rimonta dell'alta pressione con rinforzamento di fön nelle vallate alpine, tuttavia locali infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero determinare instabilità localmente moderata sull'Alto Piemonte nelle ore più calde. Poi dopo un tempo stabile e soleggiato è atteso un nuovo peggioramento dovuto ad un cambio di circolazione. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o velato con formazione di cumuli sparsi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Al primo mattino locali nubi basse e compatte sul basso Cuneese. Precipitazioni assenti, salvo possibili brevi e isolati piovaschi sui settori alpini nelle ore più calde. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino nuvoloso sul Piemonte centro-meridionale, altrove soleggiato con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata. Dalle ore centrali rovesci e temporali deboli a ridosso di Alpi e Appennino, in estensione dal tardo pomeriggio al Piemonte centro-settentrionale, dove sono attesi fenomeni più intensi con picchi localmente forti. Temperature minime sui 21 gradi, massime sui 33 gradi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

0: Sono le 6 e 39 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 22 agosto torneo di calcio balilla ai Giardini Levis. A Sestriere, il 22-23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% per Borgate dal Vivo con Alessandro Barbaglia, spettacolo di teatro a Matti in località Campo Sordo. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. A Villar Fucchiardo, sabato 22 agosto alle ore 17 in Borgata Banda, festa alla Cappella di Banda. A Venaus, fino a sabato 22 agosto, passeggiate al tramonto nei campi di girasoli, un'iniziativa speciale a sostegno dell'associazione Casa Brest, a favore di chi combatte il tumore al seno. Con un'offerta minima di 2 euro si potrà portare a casa un girasole e sostenere una causa fondamentale. Appuntamento tutte le sere dalle 18.30 in piazzale Balpo Maurilio. Inoltre Pilates e Tai Chi, laboratori di ecoprinting, Reiki e sabato 22 agosto alla sera cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347-7808-631. A Giaveno, mercoledì 19 agosto, la Milunga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 21 agosto, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 22 agosto, la Milunga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21, proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand giovedì 20 agosto alle ore 16 paese in musica e in bass, visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Per informazioni e prenotazioni 328 4730 692. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Coazze, venerdì 21 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, laboratorio di arte e terapia. A offerta libera. Sabato 22 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, presentazione del libro Il Triangolo dell'Acqua di Graziella Luttati, ingresso libero. A Susa, domenica 23 agosto, Challenge Stellina. A Cesana Torinese, mercoledì 19 agosto, serata cinema presso Biblioteca 2 Giugno alle ore 21. Dal 21 al 26 agosto, mercatino della Lavanda del Lago dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 22 agosto, passeggiata sotto le stelle con musica. Il 22 e 23 agosto, festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario Olympic Park. Domenica 23 agosto, campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di Triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, giovedì 20 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in Piazza Assietta. Venerdì 21 agosto, Mangiar Storie, alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Per Borgate dal Vivo 2026, giovedì 20 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, musica in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, terza edizione, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Matti, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, percorso per famiglie. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Al feudo di San Giorgio, giovedì 20 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Martedì 18 agosto dalle ore 21 alla Casa delle Culture, presentazione libro. Sabato 22 agosto alle ore 15 in Piazza Mistral, spettacolo di teatro acrobatico per bambini. Sabato 22 agosto dalle 10 alle 14.30 in Piazza Garambois, contatto con la natura, passeggiata partigiana dell'Ampi. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna la canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 18 agosto, Odissea, la fine di Oak Street, One Night Only, quando tutto è possibile. Mercoledì 19 agosto, Oceania, l'Hangar Rosso. Giovedì 20 agosto, Odissea, Santiago, un cammino per ricominciare. Venerdì 21 agosto, Oceania, Yellow Letters, Spider-Man, Brand New Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULX. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, settiliss la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara, in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno di Ino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

0: radio d'ora. Quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 29 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Racconigi. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: La fantasia.
1: Sono le 8:03. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner, durante l'incontro, avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
2: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov invece ha ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
3: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Fatti sentire.
11: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
17: Smartphone.
15: Smart speaker.
16: Smart TV.
15: Tablet.
0: tablet,
12: computer,
0: al bar, in auto, in bici,
12: in negozio,
0: in palestra,
12: a casa, in ufficio,
0: al parco, al mare, al mondo. Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo, la radio rende.
18: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
19: Buon mattino amici, buon martedì 18 di agosto, sono alla sveglia su Radio Dora.
20: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Mattino, buon mattino ai più dormiglioni che magari hanno ancora un po' di nanna, un po' di sonno, e ai più svegli che invece sono già super attivi. Un buongiorno a chi festeggia questo 18 di agosto. Come sapete, mi piace sempre cominciare facendo gli auguri di cuore migliori a tutte le persone che festeggiano. Oggi Sant'Elena, quindi auguri a chi porta questo splendido nome. In questo giorno, nel 1933, nasce a Parigi. È un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, ma naturalizzato francese. Roman Polanski. Nel 1953 nasce a Roma, attore molto apprezzato sia al cinema che in TV, e attivo anche come regista e sceneggiatore, Sergio Castelletto.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, giornata dinamica, hai voglia di fare e di chiudere questioni rimaste in sospeso. In amore, evita reazioni impulsive. Toro, il ritmo rallenta, ma è un bene, puoi concentrarti su quello che conta davvero. Una conversazione potrebbe chiarire un dubbio sentimentale. Gemelli, comunicazione al centro della giornata, un messaggio, un incontro, una proposta potrebbero aprire una possibilità molto interessante. Cancro, potresti sentire il bisogno di proteggere maggiormente i tuoi spazi, ascolta l'intuito soprattutto nelle relazioni. Leone, sei protagonista, sicurezza e carisma attirano l'attenzione, sul lavoro però lascia spazio anche alle idee degli altri. Vergine, ottima giornata per mettere ordine, organizzare e fare programmi concreti, in amore meno analisi e più spontaneità. Il tempo di una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

0: Seconda parte dell'oroscopo bilancio, una scelta che rimandi da tempo torna in primo piano, non cercare necessariamente di accontentare tutti, oggi conta solo ciò che vuoi tu. Scorpione, emozioni intense, intuizioni profonde, potresti capire finalmente che cosa si nasconde dietro un comportamento ambiguo. Sagittario, voglia di novità, movimento e leggerezza, una persona potrebbe sorprenderti con un invito o una proposta fuori programma. Capricorno, giornata produttiva soprattutto se hai un obiettivo preciso, evita però di trasformare ogni momento in una questione di dovere. Acquario, idee originali e spirito indipendente sono i tuoi punti di forza, una soluzione insolita potrebbe rivelarsi quella giusta. Infine Pesci, sensibilità amplificata, percepisci facilmente gli stati d'animo degli altri, dedica un po' di tempo a te stesso e non assorbire ogni tensione esterna. E il nostro oroscopo termina qui, vi lascio commuoversi in Piemonte, la sveglia torna più tardi, vi aspetto, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati all'ascolto, la circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Asti, per lavori lungo la statale 590 della Valcerrina si viaggia a senso unico alternato nel comune di Murisengo. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le info sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Che sapori!
10: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
11: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
10: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Sono le 8 e 35 minuti. Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
1: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
0: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ben ritrovati, ripartiamo con la nostra sveglia che, come ricordo, questa settimana vi tiene compagnia fino alle 12, dalle 8 del mattino. Vi lascio dormire un'oretta in più, non vi tiro giù dal letto prima. E allora ricordiamo i nostri contatti, perché potete scriverci o chiamarci per fare le vostre dediche, le vostre richieste. 01 22 640 446 è il numero da chiamare, per scriverci invece 351 851 6633 è il nostro numero WhatsApp.

Cominciamo un po' a parlare di che cosa accade in questo 18 di agosto. Ci spostiamo fino al 1868, osservando un'eclisse totale, l'astronomo francese Pierre Janssen nota una riga gialla e brillante nella cromosfera solare. È l'elio, il primo elemento chimico scoperto fuori dall'ambito terrestre. Un saluto adesso al nostro carissimo Walter, che vuole iniziare la giornata con questa canzone. Ciao Walter!

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomba. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
1: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
2: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
1: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
1: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi, Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise! Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.

E allora pronti, prontissimi a soddisfare un'altra richiesta, quella di Paolo. Paolo vuole ascoltare Rino Gaetano, noi lo accontentiamo, vuole augurare una buona giornata a tutti quelli che sono all'ascolto e anche a noi dello staff. Grazie e una buona giornata anche a te.

E oggi è il compleanno di un artista, di un cantautore, di un artista che a me piace personalmente moltissimo. Nasce a Roma, viene lanciato come cantautore dal Festival di Sanremo del 1995, dove con la canzone L'uomo col megafono riceve il premio Volare per il miglior testo letterario. Premiato con la targa Tenco per il brano Le cose in comune, continua componendo musiche per il teatro e producendo altri dischi con la sua band, in cui al basso c'è Max Gazzè. Prende parte a uno spettacolo teatrale con Rocco Papaleo e qualche anno dopo al film Barbara di Angelo Orlando. Al Festival di Sanremo del 1999 si presenta con Aria, che vince il premio Mia Martini, e nel 2002 con il brano che sentiremo tra poco fa il boom di ascolti in radio e di vendite. La carriera poi prosegue tra numerose collaborazioni, dai Tiro Mancino alla PFM, passando per Mina. Parliamo di Daniele Silvestri, tanti auguri a lui, ce lo ascoltiamo con Salirò.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, non ci sono altre notizie, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
7: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
8: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
9: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
8: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Parliamo di imballaggi usa e getta. L'Unione Europea si prepara a dire definitivamente addio a questi imballaggi, ma non nell'immediato. Infatti, in questi giorni, più precisamente dal 12 di agosto, si applicherà in tutti i 27 paesi UE il regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi, entrato in vigore a febbraio del 2025 dopo un lungo e travagliato iter legislativo. Questa stretta però sarà in più tappe. Dal 12 agosto sono scattati solo una prima serie di obblighi limitati, tra cui i limiti armonizzati per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti, definizioni armonizzate in tutta l'UE come quelle di fabbricanti e produttori, e requisiti comuni di etichettatura in modo da semplificare la tracciabilità dei produttori. Ulteriori vincoli, quelli un po' più stringenti, scatteranno dal 2030, a partire dai target di riduzione dei rifiuti da imballaggio: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035, 15% entro il 2040 rispetto al 2018. Il requisito generale per gli imballaggi di essere riciclabili e le classi di prestazione di riciclabilità utili a definirli tali. Anche la stretta sugli involucri usa e getta scatterà dal 1 gennaio 2030, quando agli operatori sarà vietato mettere sul mercato a 12 stelle alcune tipologie di imballaggi monouso, dalle bustine di ketchup e maionese alle creme per caffè e zucchero facilmente reperibili in bar e ristoranti. Il divieto riguarderà anche boccette di shampoo, creme per le mani e il corpo usati negli hotel, nonché le buste in plastica per frutta e verdura fresca preconfezionata sotto 1,5 kg e i contenitori per alimenti e bevande riempiti e consumati nei bar e nei ristoranti. Il nuovo regolamento, spiega una fonte europea, è un tentativo di armonizzare le regole che già molti stati membri applicano nel diritto interno attraverso la direttiva sugli imballaggi, che sarà poi sostituita dalle nuove norme.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Correnti asciutte da nord-ovest determineranno il tempo in questo inizio di settimana con condizioni soleggiate a parte temporanee piogge sulla Valle d'Aosta e sul nord Piemonte, ma le temperature resteranno ancora elevate. In seguito è atteso un netto cambiamento di circolazione con l'ingresso di una perturbazione di una massa d'aria più fresca dal nord Europa. Si connoterà come la tradizionale rottura del grande caldo estivo, caratterizzato quest'anno da un'eccezionale, intensa e prolungata fase canicolare. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, più addensati sulle zone interne delle valli cuneesi. Fino al primo mattino, annuvolamenti più compatti sui settori in quota delle valli occidentali e settentrionali valdostane e dell'Ossola. Nella notte, residui piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta, quota neve sui 3.500 metri. Temperature minime in lieve calo sui 16-19 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento sui 27-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con tendenza ad addensamenti sulle zone montane tra pomeriggio e sera in estensione su Vercellese, Novarese e sul Verbano. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui rilievi delle valli di Lanzo e del Canavese. In serata tendenza a rovesci e locali temporali tra Vercellese, Novarese e Verbano, localmente intensi. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 16-19 gradi, massime stazionarie sui 27-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con discrete aperture lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta, variamente nuvoloso altrove o più nuvoloso tra Novarese, Vercellese e Verbano. In giornata irregolarmente nuvoloso variabile, a tratti più nuvoloso soprattutto a nord del Po e qualche momento di sole in più a sud del Po. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piogge e rovesci con temporali anche intensi, in prevalenza tra Verbano, Novarese e Vercellese, a tratti su Biellese e Basso Monferrato e sui settori più orientali del torinese. Dalle ore centrali e tra pomeriggio e sera, passaggio di rovesci e temporali anche sulla Valle d'Aosta e sul Torinese e più irregolari su Cuneese, Astigiano, Alto Monferrato e Appennino. Possibili nubifragi, specie sul nord del Piemonte. Quota neve sui 3.500-3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi, massime in calo sui 21-25 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistenza.

chiamano il panettone sta diventando un'evoluzione, sta vivendo un'evoluzione significativa, trasformandosi da tradizionale dolce natalizio a prodotto consumato durante tutto l'anno. Questa tendenza è supportata da una crescente sperimentazione anche da parte dei pasticceri e dei maestri dell'arte bianca, che propongono continuamente delle reinterpretazioni creative come versioni salate o abbinamenti con frutta fresca, gelato e creme leggere. Il panettone è diventato un fenomeno internazionale, con il Perù che detiene il primato per il consumo pro capite e il Brasile tra i maggiori produttori mondiali. Il dibattito sulla destagionalizzazione è arrivato anche in ambito istituzionale, con proposte volte a promuovere il valore di questa eccellenza artigianale italiana al di fuori dei soli mesi invernali. Dal punto di vista tecnico, le temperature estive pare siano considerate ideali per gustarlo. Il calore favorisce la naturale scioglievolezza del burro e permette agli aromi complessi del lievito madre di sprigionarsi nel modo migliore, in modo ottimale, dando al prodotto una texture particolarmente elastica e soffice. Per adattarsi alla stagione estiva, ovviamente, si stanno diffondendo ricette inedite come il panettone di Ferragosto, che vanno un po' a sostituire i classici canditi invernali con ingredienti freschi e agrumati come limone e fragoline, per dare una chiusura del pasto più leggera e profumata, adatta proprio al clima estivo. Quindi questo panettone di Ferragosto, non so, magari lo assaggerei col limone e le fragoline, perché no?

E a proposito di panettone che diciamo salta solo la stagione invernale per diciamo per arrivare anche nelle stagioni di tutto l'anno, un leader con 6 secoli di storia nel settore farina e semole sottolinea che anche in Italia il grande lievitato è sempre più spesso un silenzioso protagonista fuori stagione. Non a caso il 24 luglio è la data designata da una proposta di legge attualmente all'esame della Camera per l'istituzione di una giornata nazionale del panettone, un'iniziativa che punta a difendere l'autenticità di questa eccellenza del Made in Italy, oggi contesa da imitazioni estere, restituendo al panettone la sua dimensione più autentica di eccellenza gastronomica da vivere davvero tutto quanto l'anno.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA, la famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divanito Tac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Tac.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
10: Oh.
9: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.

È stato ottenuto il primo specchio bugiardo che riflette un'immagine diversa da quella che ha davanti. È possibile grazie a nuovi materiali che per la loro struttura in qualche modo manipolano la luce in arrivo e la restituiscono in modo diverso secondo un programma prestabilito. A svilupparlo è la ricerca coordinata dall'Università della California a Los Angeles. Finora gli specchi noti riflettono l'immagine che hanno di fronte, a volte possono deformarla, però comunque si tratta della stessa immagine iniziale. Gli specchi bugiardi invece mostrano immagini totalmente diverse da quelle che hanno davanti. Per esempio un cappello o una sciarpa possono diventare una borsa. Quel che può sembrare un comportamento magico in realtà è il risultato di una sofisticata tecnica di costruzione dello specchio stesso, tale da modificare la luce che vi rimbalza fino a mostrare un'immagine completamente diversa dall'originale. La chiave di tutto è nella disposizione delle microscopiche componenti dello specchio, che possono essere configurate in modo da trasformare la luce in ingresso e restituirla in un modo preprogrammato. Al momento è possibile preimpostare solo singole immagini, però in futuro, dicono i ricercatori, sarà possibile far comparire più immagini riflesse in base all'oggetto che si trova di fronte allo specchio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Courmayeur, con tempi d'attesa previsti di circa 15 minuti. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

carrello della spesa. Con il caldo cambia anche la tavola degli italiani, perché aumentano gli acquisti di meloni, angurie, gelati, insalate, mozzarelle e altri alimenti freschi e pronti al consumo. Però, a differenza di quanto accade spesso durante le fasi di forte domanda, l'estate 2026 non sta determinando un'impennata generalizzata dei prezzi. È quanto emerge da una rielaborazione della CNA sull'andamento dei consumi e dei prezzi dei prodotti maggiormente legati alla stagione estiva. Le rilevazioni della distribuzione mostrano come nelle fasi di caldo più intenso le vendite di alcuni prodotti hanno registrato incrementi molto consistenti, fino al 25% per meloni e angurie e nell'ordine del 10-15% per gelati, insalate, ortaggi freschi e mozzarella. Il caldo quindi modifica rapidamente le abitudini degli italiani, le abitudini alimentari, si riduce il ricorso a cibi che richiedono lunghe preparazioni, aumenta la domanda di prodotti freschi, leggeri, che possono essere consumati immediatamente. Ma il dato forse più interessante riguarda i prezzi. A luglio l'inflazione generale si attesta al 2,9% su base annua, mentre i prezzi dei prodotti alimentari aumentano soltanto dell'1,1%. Il cosiddetto carrello della spesa registra una crescita ancora più contenuta, pari all'1%. Dietro il dato medio emergono inoltre dinamiche molto differenziate. La frutta registra i prezzi inferiori dello 0,7% rispetto a luglio dello scorso anno, mentre gli ortaggi segnano un aumento del 2,6%. Adesso ascoltiamo Alfa Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, richiesta dal nostro Igor. Buona giornata, Igor.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

E ancora arriva la richiesta di Manuela che ci augura una buona giornata. Manuela, una buona giornata anche a te. Ecco la canzone.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'Alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare, ogni cosa ha il gusto di una favola, una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

Parliamo di appuntamenti dopo una breve pausa. Giovedì 20 dalle 21 a Rivalta presso l'arena del monastero riprendono gli appuntamenti di Borgate dal Vivo, rassegna che intreccia musica, letteratura e altre suggestioni. L'evento è gratuito fino a esaurimento posti e vedrà una violinista e un pianista irlandese. Gli appassionati del folk irlandese avranno quindi l'occasione di apprezzare dal vivo le qualità di questi due musicisti. Il duo proveniente dalla terra di San Patrizio, pur profondamente irlandese, non disdegna incursioni e contaminazioni nel jazz, nella musica classica e in quella contemporanea. È un ritorno nella kermesse della provincia di Torino, perché i due artisti infatti avevano partecipato a Borgate dal Vivo nel 2022 con una diversa avventura sonora.

Parliamo di rimuginio. I pensieri negativi sono nemici del benessere mentale, ma non per tutti. Uno studio ha indagato a fondo il legame tra il rimuginio e la salute mentale, confermando quanto scoperto da ricerche precedenti. Gli occidentali vivono a rimuginare su eventi negativi peggio rispetto agli asiatici. Ma perché? Per capirlo bisogna prima distinguere tra due forme del fenomeno: la ruminazione di tratto, cioè la tendenza generale e duratura a soffermarsi su pensieri negativi, e la ruminazione di stato, cioè l'atto di avere pensieri negativi in un momento specifico. Studi precedenti

marcato tra i partecipanti giapponesi. Il secondo studio, strutturato in modo molto simile, ha coinvolto 105 studenti della St. Louis nel Missouri e 113 studenti di Tokyo. Qui il rimugirio generale è il risultato associato a sintomi depressivi in tutti e due i campioni, mentre quello quotidiano è stato di nuovo collegato a un minore benessere per tutti, seppure con un'intensità inferiore per gli studenti giapponesi. Gli autori ipotizzano che da un lato il rimugirio potrebbe produrre effetti diversi sul benessere a seconda della cultura di appartenenza. Dall'altro potrebbe essere il livello di benessere stesso a influenzare questa abitudine a rimuginare. È infine importante il motivo per cui rimuginiamo. A volte lo facciamo colpevolizzandoci, questo porta inevitabilmente un calo del nostro benessere. Altre volte lo facciamo per riflettere su noi stessi, per migliorarci, e in questo caso il rimuginio può avere anche dei benefici. Il contesto culturale sembra giocare un ruolo importante proprio nel capire quale forma di rimuginio le persone tendono ad adottare. Se in Occidente prevale la modalità più autocritica, più colpevolizzante, in culture come quella giapponese il rimuginio potrebbe avere più spesso una funzione riflessiva, costruttiva, spiegando così il suo impatto meno negativo sul loro benessere.

0: Marchio Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Sono le 11:35.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

Ed era il 1984, Fotoromanza di Gianna Nannini conquista il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, pubblicato il 26 marzo, promosso da un videoclip uscito a maggio per la regia di Michelangelo Antonioni. Il singolo è esordito in classifica il 7 luglio in settima posizione, restando poi al secondo posto per 5 settimane.

0: Si parla ancora di appuntamenti. È stato l'ultimo rappresentante della cosiddetta Valanga Azzurra, quel gruppo di sciatori italiani che tra gli anni 70 e il decennio successivo dominavano le piste da sci. La vita di Paolo De Chiesa tornerà sotto i riflettori oggi alle 17:30 con ingresso gratuito a Sause Dulx. Grazie alla biografia Ho sfiorato il cielo, che sarà presentata negli spazi del parco giochi comunale per la 10ª edizione della Fiera del Libro. Una vita da romanzo, forse un romanzo che dura da una vita. Le vittorie sugli sci, l'impegno come commentatore in TV tra i cantori delle imprese di Alberto Tomba e poi quel colpo di pistola partito accidentalmente non si sa da chi durante una cena tra amici.
1: Lo scavventure sentimentali nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
1: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
2: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna, da rosso a arancione, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
1: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
1: Il calciomercato, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese, fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. Il Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
5: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
12: Fatti provare.
13: Fatti cliccare.
14: Fatti comprare.
15: Fatti amare.
16: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
17: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
20: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
18: Anche su TV.
20: Smartphone.
19: Smart speaker.
18: Smart TV.
19: Tablet.
18: Computer.
20: Al bar, in auto, in bici.
18: In negozio.
20: In palestra.
18: A casa, in ufficio.
20: Al parco, al mare, al mondo.
21: Non hanno scampo.
22: Anche se non hanno campo.
23: La radio rende.
24: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Da Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divanito Tac.
1: Aperti tutto il mese di agosto.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 22 agosto torneo di calcio balilla ai Giardini Levis. A Sestriere, il 22 e 23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica Juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351 3078 654. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% per Borgate dal Vivo con Alessandro Barbaglia, spettacolo di teatro a Matti in località Campo Sordo. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. A Villar Focchiardo, sabato 22 agosto alle ore 17 in Borgata Banda, festa alla Cappella di Banda. A Venaus, fino a sabato 22 agosto, passeggiate al tramonto nei campi di girasoli, un'iniziativa speciale a sostegno dell'associazione Casa Brest, a favore di chi combatte il tumore al seno. Con un'offerta minima di 2 euro si potrà portare a casa un girasole e sostenere una causa fondamentale. Appuntamento tutte le sere dalle 18.30 in piazzale Balpo Maurilio. Inoltre Pilates e Tai Chi, laboratori di Eco Printing, Reiki e sabato 22 agosto alla sera cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347 7808 631. A Giaveno, mercoledì 19 agosto, la Milunga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 21 agosto, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 22 agosto, la Milunga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21 proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani, Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I parchi Alpicozzi presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand giovedì 20 agosto alle ore 16, paese in musica e in bass, visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Per informazioni e prenotazioni 328 4730 692. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozzi.it. A Coazze, venerdì 21 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, laboratorio di arte e terapia. A offerta libera. Sabato 22 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, presentazione del libro Il Triangolo dell'Acqua di Graziella Luttati, ingresso libero. A Sosa, domenica 23 agosto, Challenge Stellina. A Cesana Torinese, mercoledì 19 agosto, serata cinema presso Biblioteca 2 Giugno alle ore 21. Dal 21 al 26 agosto, mercatino della Lavanda del Lago dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 22 agosto, passeggiata sotto le stelle con musica. Il 22 e 23 agosto, festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario Olympic Park. Domenica 23 agosto, campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di Triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, giovedì 20 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in Piazza Assietta. Venerdì 21 agosto, Mangiar Storie, alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Per Borgate dal Vivo 2026, giovedì 20 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, musica in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, terza edizione, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Matti, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, percorso per famiglie. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. al feudo di San Giorgio giovedì 20 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Martedì 18 agosto dalle ore 21 alla Casa delle Culture, presentazione libro. Sabato 22 agosto alle ore 15 in Piazza Mistral, spettacolo di teatro acrobatico per bambini. Sabato 22 agosto dalle 10 alle 14.30 in Piazza Garambois, contatto con la natura, passeggiata partigiana dell'Ampi. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil, sabato 22 agosto, passeggiata notturna alla canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 18 agosto, Odissea, la fine di Oak Street, One Night Only, quando tutto è possibile. Mercoledì 19 agosto, Oceania, L'Hangar Rosso. Giovedì 20 agosto, Odissea, Santiago, un cammino per ricominciare. Venerdì 21 agosto, Oceania, Yellow Letters, Spider-Man, Brand New Day. Sabato 22 agosto, A cena con il dittatore, Oceania, Odissea. Domenica 23 agosto, Oceania, Il Diavolo Veste Prada 2, Il Delitto e il Terzo Piano. Lunedì 24 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Fammi il Piacere. Martedì 25 agosto, Fammi il Piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le Stelle dopo la fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un Giovane Cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Buddha nella Felicità, Tony, Diario di un Giovane Cuoco, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro Ulx. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 820.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni Cocco.

0: sopra i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
1: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
2: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
1: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
2: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner Genero e inviato speciale del presidente americano Trump con il primo ministro Netanyahu.
1: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniel Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti asciutte da nord a ovest determineranno il tempo in questo inizio di settimana con condizioni soleggiate a parte temporanee piogge sulla Valle d'Aosta e sul nord Piemonte, ma le temperature resteranno ancora elevate. In seguito è atteso un netto cambiamento di circolazione con l'ingresso di una perturbazione di una massa d'aria più fresca dal nord Europa. Si connoterà come la tradizionale rottura del grande caldo estivo, caratterizzato quest'anno da un'eccezionale intensa e prolungata fase canicolare. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, più addensati sulle zone interne delle valli cuneesi. Fino al primo mattino, annuvolamenti più compatti sui settori in quota delle valli occidentali e settentrionali valdostane e dell'Ossola. Nella notte, residui piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta, quota neve sui 3.500 metri. Temperature minime in lieve calo sui 16-19 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento sui 27-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con tendenza ad addensamenti sulle zone montane e tra pomeriggio e sera in estensione su Vercellese, Novarese e sul Verbano.

0: Milano. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sui rilievi delle valli di Lanzo e del Canavese. In serata tendenza a rovesci e locali temporali tra Vercellese, Novarese e Verbano, localmente intensi. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 16-19 gradi, massime stazionarie sui 27-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino con discrete aperture lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta, variamente nuvoloso altrove o più nuvoloso tra Novarese, Vercellese e Verbano. In giornata irregolarmente nuvoloso variabile, a tratti più nuvoloso soprattutto a nord del Po e qualche momento di sole in più a sud del Po. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piogge e rovesci con temporali anche intensi, in prevalenza tra Verbano, Novarese e Vercellese, a tratti su Biellese e Basso Monferrato e sui settori più orientali del torinese. Dalle ore centrali e tra pomeriggio e sera passaggio di rovesci e temporali anche sulla Valle d'Aosta e sul Torinese e più irregolari su Cuneese, Astigiano, Alto Monferrato e Appennino. Possibili nubifragi specie sul nord del Piemonte. Quota neve sui 3.500-3.600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 16-20 gradi. Massime in calo sui 21-25 gradi.
1: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almise. Vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almise.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
2: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
3: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varenne all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
2: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
15: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
16: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra sei mesi.
17: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
18: Divani Totac.
17: Aperti tutto il mese di agosto.
18: Totac.
19: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
2: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato e inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza, l'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Uge Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo, lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto.

0: Lorenza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. Prudenza per un incidente sulla 6 Torino-Savona Fossano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario.

0: passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza

Hub App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 38 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta sul trotto una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta «Nuovo territorio statunitense». Materan replica: la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
2: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
3: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
2: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza nei confronti dell'uomo, era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
3: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
2: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise, prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Questa è Radio Dora.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del traforo. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e alle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare!
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa.

0: Ighetti e Ambrosioni, disponibile 24 ore su 24, a Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011-936-7752 o 335-7728-741.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
1: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
1: Fatti comprare.
4: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV.
7: Smartphone.
6: Smart speaker.
5: Smart TV.
6: Tablet.
5: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
5: In negozio.
7: In palestra.
5: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo.
6: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 38 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: senza te.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social thread, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
3: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
4: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
3: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
4: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
3: Il calciomercato adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus, a darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
0: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del traforo. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e alle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta. Un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare

E buona musica con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: le 18:39.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
2: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta». Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
2: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma allo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
3: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
2: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
9: Divani Totac.
8: Aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud della statale 26 in direzione Monte Bianco. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del...

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità. Il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Estate. Ad Alnese è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura, a ritmo di punk rock, sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli, Alnese. Vi aspettiamo numerosi! Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
10: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistente.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha annunciato che Washington non intende prorogare il cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì, sostenendo che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le condizioni richieste dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha poi precisato che non sono in corso né programmati nuovi colloqui. L'Iran considera ormai nullo il memorandum d'intesa e avverte di essere pronto ad agire militarmente contro il blocco americano dello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una delle figlie è rientrata in casa e ha chiamato il 112. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. Il marito è stato fermato e portato in commissariato. La procura di Velletri procede per femminicidio. E nuovi sviluppi sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. Gli investigatori avrebbero trovato tracce lasciate dalla banda, elemento che fa ipotizzare un colpo non eseguito da professionisti. Intanto, per i 4 custodi presenti durante il furto è in arrivo un procedimento disciplinare. Al momento sono stati messi in ferie e non viene escluso il licenziamento in caso di gravi responsabilità. Allarme e telecamere avrebbero funzionato regolarmente, ma il personale non si sarebbe accorto dell'irruzione. Il museo ha intanto riaperto al pubblico, mentre proseguono le ricerche delle opere ancora mancanti. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise sul diesel è già stato assorbito dai rincari. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio self costa in media 2,09 al litro sulla rete ordinaria, che arriva a 2,17 in autostrada, tornando ai livelli precedenti allo sconto di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. A pesare sui prezzi resta soprattutto la tensione nello stretto di Hormuz, che mantiene elevate le quotazioni del petrolio. E infine lo sport. Lutto nel mondo dell'ippica. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano si è spento la scorsa notte per un infarto fulminante. Nato nel 1995 a Copparo nel Ferrarese, ha chiuso la carriera con 62 vittorie in 73 corse, conquistando 2 volte il Prix d'Amérique e l'Elite Lopé e 3 volte il Gran Premio Lotteria di Agnano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: sera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabili altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento, con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 22 agosto torneo di calcio balilla ai Giardini Levis. A Sestriere, il 22 e 23 agosto, Coppa Italiana Down Hill sulla pista Down Tower. Domenica 23 agosto, Venaria Sestriere, trofeo dello scalatore, gara ciclistica juniores. Al Forte di Exil, mercoledì 26 agosto, pedalando tra le storie, teatro a pedali. Per informazioni dettagliate www.forteexiles.it. A Susa, al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8:30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica di Federico Milesi, Paesaggi del Tempo. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351-3078-654. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% per borgate dal vivo con Alessandro Barbaglia, spettacolo di teatro a Matti in località Campo Sordo. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011-4321-015. A Villar Focchiardo, sabato 22 agosto alle ore 17 in Borgata Banda, festa alla Cappella di Banda. A Venaus, fino a sabato 22 agosto, passeggiate al tramonto nei campi di girasoli, un'iniziativa speciale a sostegno dell'associazione Casa Brest, a favore di chi combatte il tumore al seno. Con un'offerta minima di 2 euro si potrà portare a casa un girasole e sostenere una causa fondamentale. Appuntamento tutte le sere dalle 18:30 in piazzale Balpo Maurilio. Inoltre Pilates e Tai Chi, laboratori di Eco Printing, Reiki e sabato 22 agosto alla sera cena sotto le stelle nel centro di Venaus. Informazioni dettagliate al numero 347-7808-631. A Giaveno, mercoledì 19 agosto, la Milunga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 21 agosto, ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 22 agosto, la Milunga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino alle ore 21. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano Al Forte di Exil per sabato 22 agosto alle ore 21, proiezione di Fuga in Francia di Mario Soldati. Ingresso libero, per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. A Ferrara Moncenisio, domenica 23 agosto dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Festival Libri al Confine, storia, libri e paesaggi di montagna. Per informazioni 0122 653222. I Parchi Alpicozie presentano fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colmano Romean visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione allo 0122 854720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand giovedì 20 agosto alle ore 16, paese in musica in bass, visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Per informazioni e prenotazioni 328 4730 692. Ulteriori dettagli su www.parchialpicozie.it. A Coazze, venerdì 21 agosto dalle 17 alle 19 al Parco Comunale, laboratorio di arte e terapia. A offerta libera. Sabato 22 agosto alle ore 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, presentazione del libro Il Triangolo dell'Acqua di Graziella Luttati, ingresso libero. A Susa, domenica 23 agosto, Challenge Stellina. A Cesana Torinese, mercoledì 19 agosto, serata cinema presso Biblioteca 2 Giugno alle ore 21. Dal 21 al 26 agosto, mercatino della Lavanda del Lago dalle 9 in Piazza Vittorio Amedeo. Sabato 22 agosto, passeggiata sotto le stelle con musica. Il 22 e 23 agosto, festa alla Cappella degli Alpini, raduno, sfilata e concerto della fanfara Ana Valsusa. Torneo tennis San Sicario Olympic Park. Domenica 23 agosto, campionato italiano ABI, Amici Boscaioli d'Italia di Triathlon del Boscaiolo. A Sauze Dulx, giovedì 20 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, Ciocco Sauze Dulx, seconda edizione, in Piazza Assietta. Venerdì 21 agosto, Mangiar Storie, alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale. Domenica 23 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Per Borgate dal Vivo 2026, giovedì 20 agosto alle 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, musica in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, terza edizione, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, percorso per famiglie. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. al feudo di San Giorgio giovedì 20 agosto, serata di Milonga Tango Argentino. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, dalle ore 21 tutte le sere con ingresso gratuito in Piazza Masino. Martedì 18 agosto dalle ore 21 alla Casa delle Culture, presentazione libro. Sabato 22 agosto alle ore 15 in Piazza Mistral, spettacolo di teatro acrobatico per bambini. Sabato 22 agosto dalle 10 alle 14.30 in Piazza Garambois, contatto con la natura, passeggiata partigiana dell'Ampi. Sabato 22 agosto dalle ore 21 ai Jardin de la Tour, musica dal vivo, concerto con Ulx. Domenica 23 agosto dalle ore 16 in Piazza Garambois, spettacolo di magia per bambini. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 22 agosto passeggiata notturna La Canzone di Colombano dalle ore 20 nelle vie del paese. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, martedì 18 agosto, Odissea, la fine di Oak Street, One Night Only, quando tutto è possibile. Mercoledì 19 agosto, Oceania, L'Hangar Rosso. Giovedì 20 agosto, Odissea, Santiago, un cammino per ricominciare. Venerdì 21 agosto, Oceania, Yellow Letters, Spider-Man, Brand New Day. Sabato 22 agosto, A Cena con il Dittatore, Oceania, Odissea. Domenica 23 agosto, Oceania, Il Diavolo Veste Prada 2, Il Delitto del Terzo Piano. Lunedì 24 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Fammi il Piacere. Martedì 25 agosto, Fammi il Piacere, Oceania, Michael. Mercoledì 26 agosto, Odissea, The Dog Stars, Le Stelle dopo la Fine. Giovedì 27 agosto, Oceania, Couture, Tony, Diario di un Giovane Cuoco. Venerdì 28 agosto, Agent of Happiness, Il Butta nella Felicità, Tony, Diario di un Giovane Cuoco, Odissea. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro Ulx. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il Palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Hai visto? Sarà una L.
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: good time.
1: Sono le 21 e 37 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Anne.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
16: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
15: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
17: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
18: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
19: Sì!
18: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

su uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani, mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave e sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per Yael Trepi: l'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma: Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, fuochi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è, che

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero: nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata. Radio.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Radio Dora.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
1: Abbigliamento da castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
0: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
2: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: fretta ciò che devi fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicini al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per Yeltrepi: l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport. Tennis: avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati, l'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zhang con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
0: È mezzanotte in punto. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
3: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
2: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema.
6: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

senza casa son questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con